0: te piace in tutto a me,
1: che siete sovietni.
0: Che siete nevetni, ciò che c'è mi melodrama, c'è anche per l'Adam Hall, me come diavo, ripaccio che si inese, la spina ta dieta, mi da cure venni, che siete sovietni.